0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Radio Fiore, Your Emotional Radio.

Ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 2 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: 33 45. Quando il giradischi suonava,

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
2: Quando la radio era...

0: Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Do you remember?
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
1: Do you remember?
2: E questa la ricordi?

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti?

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: E questa la ricordi?

0: viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te. Su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore.
1: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Radio Fiore. Solo grandi successi. Radio Fiore.
1: Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi? Oh.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348-2269-586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti. Sono le 5 e 33 minuti. Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
1: Boogie Boogie! Quando i piedi si scoprono a volare.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te,

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio P.

0: Radio Fiore. Solo grandi successi. Radio Fiore.
1: Lo so, so tutto non parlare.

0: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
1: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
0: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
3: Ma fai che portella?
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da bon? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fat bene, c'è me.
4: RMC, Piacenza, rmcricambi.com.
5: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. nuovacaser.com.
6: Quanto sei bulla?
7: Tu, quanta sei bulla?
6: Ci credo! Vestiamo bulla!
7: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire.
8: Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
9: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
10: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore.
1: Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore.
2: Radio Fiore.
1: Your emotional radio.

0: quando cerchi l'amico dei serramenti. FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.

0: musica per ogni cuore.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La Nostra Rete.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
1: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
0: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di calda arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
2: Quanto sei bulla?
3: Tu, quanta sei bulla?
2: Ci credo!
3: Vestiamo bulla! Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire. Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
6: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.
7: Radio Fiore.
8: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
9: Do you remember?
8: E questa la ricordi?

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Salso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Salso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendi le due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
7: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
8: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
9: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
10: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Radio Fiore.
3: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
4: Do you remember?
3: E questa la ricordi?

0: accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
2: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
1: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di calda arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
3: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Radio Fiore Notizie.
1: Un cordiale buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco le notizie di oggi. La Cassa Edile, Scuola Edile di Piacenza, in tema di lingua italiana, sicurezza e formazione, scelgono l'integrazione e promuovono nuovi percorsi di alfabetizzazione destinati ai lavoratori stranieri e alle loro famiglie. La conoscenza della lingua italiana per l'ente piacentino è uno strumento fondamentale per lavorare in sicurezza. All'ora l'italiano non si insegna da comprendere un'indicazione in cantiere, a comunicare con colleghi responsabili, parlare con un insegnante o accedere era un servizio. La nuova piazza San Francesco di Boscone Cusani a Calindasco non è più un'idea astratta e un buon auspicio, ma qualcosa di calpestabile e visibile. Così, tanto che addirittura ci ha preso posto un'intera orchestra, anche se sotto forma di una gettata di cemento, tra cui un cantiere, ancora tutto da ultimare, la piazza del paese, sorta dall'abbattimento di ruderi fatiscenti, si è aperta la prima volta agli abitanti della piccola frazione addossata al Po. Aumenta la sicurezza nella sede della mensa della fraternità della Caritas diocesana di Piacenza Bobbio. Da ieri e fino al prossimo 31 dicembre sarà presente al turno serale una guardia giurata dell'Istituto Metronotte Vigilanza. Il servizio, come ha spiegato l'azienda, sarà completamente gratuito. È la prima volta che una guardia presenzia all'interno e all'esterno della mensa serale di via San Vincenzo in modo continuativo. La disponibilità è stata offerta per un'ora, tempo che corrisponde all'accoglienza degli ospiti e al compasto. Anziana spinta brutalmente a terra e rapinata dalla borsetta che conteneva 85 euro. Nella caduta la donna ha riportato la frattura di un omero. È questa la sorte toccata a una pensionata piacentina di 81 anni mentre camminava lungo via Don Minzoni, non lontano dalle scuole elementari, si indaga su un gruppo di campani. È Giulio Franzini il destinato della terza edizione della borsa di studio intitolata Ginetto Molinelli, istituita dagli amici dell'indimenticato viticoltore di Ziano. La commissione ha premiato il 23enne studente di Università Cattolica del Sacro Cuore con una laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari. 40 tablet per le scuole elementari Tina Pesaro di Castel San Giovanni. Il dono è frutto di una catena di solidarietà e generosità che per primi nei mesi scorsi avevano donato 20 dispositivi portatili per i bambini delle elementari. In seguito un anonimo benefattore ha donato altri 20 tablet. Accadde oggi, l'8 ottobre del 2000, Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1 riportando il titolo ridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni.
0: Radio Fiore Meteo.
1: Passiamo ora alle previsioni del tempo, perché per oggi sono previste nubi sparse e piogge deboli per quasi tutto il giorno, che vanno da una minima di 16 ad una massima di 20 gradi. Il sole è sorto alle 7:26:49, mentre per domani sono previste nubi sparse, probabili deboli piogge nella prima mattina e nuvole della giornata, con temperature che andranno da una minima di 15 ad una massima di 18 gradi. Con questo è tutto, Enzo Varani dagli studi di Radio Fiore vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento di giornata.
2: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
3: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
4: Quando la radio era...

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
2: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
3: Senti, bello, io merito di più.
2: Certamente, modifico il testo.
3: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
2: Ok, ok, prendo nota.
3: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
4: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
3: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da tiro.
4: Chiaramente.
1: ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980. Energeticamente avanti.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Radio Fiore.
7: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
6: Do you remember?
7: E questa la ricordi?

Una storia da raccontare, una storia da condividere, una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war.

0: Spot.
1: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Radio Fiore.
4: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
5: Do you remember?
4: E questa la ricordi?

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia. Se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione. Le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.
3: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete dei Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
4: ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
2: mobili con i prezzi più bassi d'Italia. Sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 9 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Disco Alfetta!

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348-2269-586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
1: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy, la Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Charro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti. Mancini sta facendo un grandissimo lavoro e è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità. Per la prossima stagione arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
0: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
3: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
0: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di calda arrosta e castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in Riviera Ambulanti della Versilia.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a €1,50, giacche uomo a €24,90, felpe assortite a €4,90, camicie flanella a €5,90, pelliccia donna a €10, gilet imbottiti uomo a €10,50, scarpe a €19,90. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
5: Radio Fiore.
6: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
7: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm cubici a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km orari. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da file corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 centimetri cubici di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km orari. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda X-ADV 750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 centimetri cubici accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli affronta agilmente asfalto e sterrato fino a una velocità massima di 170 km orari. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km orari tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
6: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
1: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
2: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
1: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di caldo arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
1: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
4: Quanto sei bulla?
5: Tu, quanta sei bulla?
4: Ci credo! Vestiamo bulla!
5: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire.
1: Nuovissimi arrivi tutti i giorni. Radio Fiore.
6: Bentrovati, buon giovedì 8 ottobre con il GR delle buone notizie. Una grande spedizione scientifica nei fondali di Linosa è partita da Catania. La nave di ricerca Gaia Blu del CNR è impegnata in una campagna oceanografica attorno all'isola di Linosa. Un gruppo di ricercatori esplorerà fondali ancora poco conosciuti, compresi vulcani, sottomarini, canyon e comunità di coralli profondi. L'obiettivo è realizzare una mappa dettagliata degli habitat marini dell'area. Conoscere meglio questi ambienti è fondamentale per capire quanta biodiversità si nasconde sotto la superficie del Mediterraneo e per poterla proteggere in futuro. I satelliti aiutano a studiare la vegetazione. Il CNR partecipa alla missione spaziale europea FLEX, dedicata allo studio della fotosintesi delle piante. I dati raccolti dallo spazio possono aiutare gli scienziati a capire come funziona la vegetazione su scala globale e come le piante reagiscono ai cambiamenti ambientali. È un esempio di come la ricerca spaziale non riguardi soltanto l'esplorazione dell'universo. I satelliti possono diventare strumenti preziosi anche per comprendere meglio ciò che succede sulla Terra. In Europa crescono le pompe di calore. Nei primi sei mesi del 2026 le vendite di pompe di calore in 12 paesi europei sono aumentate dell'11%, raggiungendo circa 1,16 milioni di unità. La crescita è particolarmente interessante perché riguarda una tecnologia che permette di riscaldare gli edifici usando elettricità e in molti casi riducendo il ricorso diretto ai combustibili fossili. La ricerca italiana guarda la medicina del futuro. A Roma si prepara un grande appuntamento dedicato alle scienze della vita. Il 13 e il 14 ottobre ricercatori, imprese, istituzioni, investitori e innovatori si incontreranno per discutere di nuove tecnologie e applicazioni nel settore della salute. Tra gli argomenti ci saranno ricerca biomedica, innovazione e nuove tecnologie. Occasioni di questo tipo servono soprattutto a creare collegamenti tra chi fa ricerca nei laboratori e chi può trasformare quelle conoscenze in strumenti concretamente utilizzabili dai pazienti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fiore, ad ogni petalo un ricordo.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti?

Giovedì 8 ottobre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Il cambiamento climatico non è solo un problema ambientale, ha un costo economico sempre più pesante. Secondo un'analisi, il caldo estremo e la siccità dell'estate appena trascorsa potrebbero ridurre dell'1% il PIL dell'Unione Europea con perdite fino a 180 miliardi di euro. Per l'Italia la stima supera i 20 miliardi e il conto arriva da diversi fronti. Raccolti agricoli più bassi, maggior consumo di energia per i condizionatori, calo della produttività del lavoro, trasporti più difficili e gli effetti finiscono anche nel carrello della spesa perché è ridotta la disponibilità di alcuni prodotti e questo vuol dire aumento del costo. Vivere green, l'Australia ha un obiettivo davvero ambizioso, piantare 1 miliardo di alberi entro il 2050 attraverso l'espansione delle piantagioni forestali destinate alla produzione di legname e fibre. Il progetto inserito nel National Forest Industries Plan prevede la creazione di 400.000 ettari di nuove piantagioni, ma la strada è ancora lunga. Tra gli ostacoli per dar vita al progetto, gli incendi, la burocrazia e la scarsità di finanziamenti. Quest'anno il governo ha comunque annunciato nuovi fondi, 1 miliardo di alberi è una promessa enorme. Curiosità green, sembrano dipinti, ma il loro colore è tutto naturale. I laghi rosa devono le loro tante tonalità alla presenza di microorganismi, soprattutto la microalga Dunaliella salina, che produce beta-carotene per proteggersi dal sole. Il fenomeno è particolarmente evidente negli ambienti caldi, poco profondi e molto salati, dove l'evaporazione aumenta la concentrazione di sale. Tra i più famosi ci sono il Lake Hillier in Australia, il lago Retba in Senegal e la laguna Colorada in Bolivia. Anche in Italia, soprattutto nelle saline di Cervia, l'acqua può assumere suggestive sfumature rosate. Oggi 8 ottobre si celebra la Giornata Mondiale del Polpo, un'occasione per conoscere da vicino uno degli abitanti del mare più affascinanti e sorprendenti. Il polpo non è solo curioso per il suo aspetto, è considerato tra gli invertebrati più intelligenti, capace di risolvere problemi, imparare dall'esperienza, esplorare l'ambiente e trovare strategie per adattarsi a situazioni diverse. La ricorrenza è anche un momento per accendere i riflettori sulla straordinaria biodiversità degli oceani e sul delicato equilibrio degli ecosistemi marini. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
2: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
1: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
2: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
3: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fa Mercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: RMC, buongiorno.
6: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
5: Salve signor Rossi, in RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
6: Ma faga portella.
5: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
6: Da boh? E se vuoi cambiare?
5: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
6: Allora fate bene a me.
7: RMC, Montale, Piacenza. RMCRicambi.com.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Domenica 18 ottobre, c'è Caorso e Tipicità. Dalle 9 alle 19, stand della Proloco, Avis e Circolo Aspim e poi dimostrazione pigiatura e produzione formaggio, laboratori per bimbi e degustazioni. A Caorso, domenica 18 ottobre.
6: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
8: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
9: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
10: Radio Fiore.
11: Buon giovedì 8 ottobre dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Se doveste immaginare la playlist di un intellettuale moderno, quali generi musicali vi aspettereste di ascoltare? Scommettiamo che avete pensato a musica classica, lirica o jazz. Ebbene no, secondo uno studio, a rivelare di più sulle nostre abilità cognitive non sono melodie e ritmo, ma i testi delle canzoni che scegliamo di ascoltare. Gli autori hanno messo in relazione le diverse caratteristiche degli oltre 58.000 brani ascoltati con i punteggi ottenuti nei test cognitivi effettuati successivamente. È emerso un chiaro legame tra le tipologie dei testi delle canzoni e l'abilità cognitiva degli ascoltatori. In particolare, chi ascoltava canzoni più tristi e malinconiche, che trattavano temi legati al presente, alla casa e alla sincerità, tendeva ad avere dei punteggi più alti nei test di intelligenza. Avere una buona memoria non dipende soltanto dalla genetica, ma anche da abitudini quotidiane e stili di vita. Sonno, stress, attenzione, attività fisica e strategie di apprendimento influenzano profondamente la capacità del nostro cervello di immagazzinare e recuperare informazioni. La buona notizia è che la memoria può essere allenata. Per esempio, il nostro cervello ricorda meglio quando le informazioni vengono organizzate in gruppi significativi, oppure il sonno, che svolge un ruolo cruciale nel consolidamento della memoria. Durante il riposo, il cervello riorganizza, stabilizza e ripulisce le informazioni apprese nelle ore precedenti, trasferendole dalla memoria a breve termine a quella più duratura. Ma anche prendere appunti aiuta a elaborare meglio i concetti rispetto alla semplice digitazione su tastiera, poiché ci costringe a sintetizzare e riformulare le informazioni invece di trascriverle passivamente. L'autunno 2026 cambia le regole del make-up e lo fa allontanandosi dall'idea di perfezione assoluta. Il viso non deve più apparire costruito, le sopracciglia non hanno bisogno di seguire geometrie impeccabili e persino il mascara può prendersi una pausa. La nuova stagione beauty gioca piuttosto con i contrasti, pelle naturale e luminosa accanto a labbra scure, guance arrossate dal freddo insieme a occhi metallici, linee di eyeliner grafiche alternate a sguardi quasi nude. È un make-up che non cerca necessariamente di correggere, ma di esprimere personalità. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la pianta di pungi Mangitopo si chiama così perché in passato i contadini mettevano fasci di rami spinosi attorno ai formaggi, salami e granai per impedire ai roditori di rosicchiarli. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.
12: Questo programma vi è stato presentato da Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando il giradischi suonava.

0: iCellsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita iCellsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, ho un problema con lo scavatore.
2: Salve signor Rossi, in RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
3: Ma fai che portella?
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fat bene a me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti. Sono le 11 e 31 minuti. Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano solo per dirle:
2: e

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La Nostra Rete. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi la nostra banca.
1: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quanto sei bulla!
3: Tu, quanta sei bulla!
2: Ci credo! Vestiamo bulla!
3: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire.
0: Nuovissimi arrivi tutti i giorni.

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: È mezzogiorno e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Boogie Boogie, sfacciato ma assolutamente irresistibile.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 a Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
3: Radio Fiore. Radio Fiore Notizie.
4: Un cordiale buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco le notizie di oggi. La Cassa Edile, Scuola Edile di Piacenza, in tema di lingua italiana, sicurezza e formazione, scelgono l'integrazione e promuovono nuovi percorsi di alfabetizzazione destinati ai lavoratori stranieri e alle loro famiglie. La conoscenza della lingua italiana per l'ente piacentino è uno strumento fondamentale per lavorare in sicurezza. Allora l'italiano non si insegna dal comprendere un'indicazione in cantiere, a comunicare con colleghi responsabili, parlare con un insegnante o accedere a un servizio. La nuova piazza San Francesco di Boscone Cusani a Calindasco non è più un'idea astratta e un buon auspicio, ma qualcosa di calpestabile e visibile. Così, tanto che addirittura ci ha preso posto un'intera orchestra, anche se sotto forma di una gittata di cemento, tra cui un cantiere, ancora tutto da ultimare, la piazza del paese, sorta dall'abbattimento di ruderi fatiscenti, si è aperta la prima volta agli abitanti della piccola frazione addossata al Po. Aumenta la sicurezza nella sede della mensa della fraternità della Caritas diocesana di Piacenza Bobbio. Da ieri e fino al prossimo 31 dicembre sarà presente al turno serale una guardia giurata dell'istituto Metronotte Vigilanza. Il servizio, come ha spiegato l'azienda, sarà completamente gratuito. È la prima volta che una guardia presenzia all'interno e all'esterno della mensa serale di via San Vincenzo in modo continuativo. La disponibilità è stata offerta per un'ora, tempo che corrisponde all'accoglienza degli ospiti e alla consumazione del pasto. Anziana spinta brutalmente a terra e rapinata dalla borsetta che conteneva 85 euro. Nella caduta la donna ha riportato la frattura di un omero. È questa la sorte toccata a una pensionata piacentina di 81 anni mentre camminava lungo via Don Minzoni, non lontano dalle scuole elementari. Si indaga su un gruppo di campani. È Giulio Franzini il destinato della terza edizione della borsa di studio intitolata Ginetto Molinelli, istituita dagli amici dell'indimenticato viticoltore di Ziano. La commissione ha premiato il 23enne studente di Università Cattolica del Sacro Cuore con una laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari. 40 tablet per le scuole elementari Tina Pesaro di Castel San Giovanni. Il dono è frutto di una catena di solidarietà e generosità che per primi nei mesi scorsi avevano donato 20 dispositivi portatili per i bambini delle elementari. In seguito un anonimo benefattore ha donato altri 20 tablet. Accadde oggi, l'8 ottobre del 2000, Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1 riportando il titolo ridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni.
3: Radio Fiore Meteo.
4: Passiamo ora alle previsioni del tempo, perché per oggi sono previste nubi sparse e piogge deboli per quasi tutto il giorno, con temperature che vanno da una minima di 16 ad una massima di 20 gradi. Il sole sorto alle 7.25, tramonterà alle 18.49, mentre per domani sono previste nubi sparse, probabili deboli piogge nella prima mattina e nuvoloso per il resto della giornata, con temperature che andranno da una minima di 15 ad una massima di 18 gradi. Con questo è tutto, Enzo Varani dagli studi di Radio Fiore vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento di giornata.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio
0: Solo grandi successi.
3: Radio.

Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio. L'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast in Irlanda del Nord il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota 0 e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria

0: Milano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027, mentre Marquez è durissimo. Non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece è a Singapore, con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parole ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: Vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: cause we gonna smooth it out. Come on.
1: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

0: La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Lanciata a Piacenza, Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Domenica 18 ottobre, c'è Caorso e Tipicità. Dalle 9 alle 19, stand della Proloco, Avis e Circolo Aspim e poi dimostrazione pigiatura e produzione formaggio, laboratori per bimbi e degustazioni. A Caorso, domenica 18 ottobre.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Con Gas Seis riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gasseisenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. Radio Fiore.
5: Quando la radio era

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro. Giacche uomo a 24,90 euro. Felpe assortite a 4,90 euro. Camice flanella a 5,90 euro. Pelliccia donna a 10 euro. Gilet imbottiti uomo a 10,50 euro. Scarpe a 19,90 euro. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you remember?

0: We are live. Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Il Mangiadischi. Quando suonare era il vinile.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
2: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
1: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di calda arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Radio Fiore. Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Quando la radio era...

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La nostra rete.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
5: Senti, bello, io merito di più.
4: Certamente, modifico il testo.
5: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
4: Ok, ok, prendo nota.
5: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
6: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
5: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
6: Chiaramente. Radio Fiore.
7: Ti ricordi quando si faceva la fila? Con il gettone in mano, solo per dirle...

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: abbigliamenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino fa mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252. Radio Pio.
2: E questa, la ricordi?

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grande.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: RMC, buongiorno.
2: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
1: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
2: Ma fai che portella?
1: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
2: Da boh? E se vuoi cambiare?
1: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
2: Allora fat bene a me.
3: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
4: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
5: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
4: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di calda arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
5: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
8: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame Tricologico SHS, istitutogiglio.it. Radio Fiore.
6: Ti ricordi quando partivano i lenti? Balli con me

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18, ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane. Quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League e Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Adasona. E il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro. E su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice: arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto, sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine, però, è una scelta intelligente. Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Teste di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing, le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale, riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla, o accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo, così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket è nuovo impegno in Eurolega per Milano, che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla 2, ore 18. Ed è

0: Domenica 18 ottobre, c'è Caorso e Tipicità. Dalle 9 alle 19, stand della Proloco, Avis e Circolo Aspim e poi dimostrazione pigiatura e produzione formaggio, laboratori per bimbi e degustazioni. A Caorso, domenica 18 ottobre.
1: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavi Nord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavi Nord, il meglio per le vostre case.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.
4: 33 45. Quando il giradischi suonava,

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Savi Italo SRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti?

0: Spot.
1: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi. Al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
2: Quanto sei bulla?
3: Tu, quanta sei bulla?
2: Ci credo. Vestiamo bulla.
3: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire. Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.

I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Già a quei tempi si diceva, make love, not war. Not war.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
2: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Quando la radio era...

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
4: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
5: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
4: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di calda arrosta e castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
5: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
1: ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980. Energeticamente avanti.
2: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Radio Fiore.
3: Il Mangiadischi. Quando suonare era il vinile.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionesse in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5-7-6, i parziali di una partita estremamente equilibrata, che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro, che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Yannick Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo, parla francese, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra e Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karmeng e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Quando il giradischi suonava,

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: Domenica 18 ottobre, c'è Caorso e Tipicità. Dalle 9 alle 19, stand della Proloco, Avis e Circolo Aspim e poi dimostrazione pigiatura e produzione formaggio, laboratori per bimbi e degustazioni. A Caorso, domenica 18 ottobre.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Radio Fiore, Radio Fiore, Radio Fiore. Ad ogni petalo un ricordo.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Dove la trovo una sala mostra di 600 metri quadri?
1: Al Centro Edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini?
1: Ma certo, al Centro Edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro Edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi. La nostra banca.
3: Quanto sei bulla?
4: Tu! Quanta sei bulla?
3: Ci credo!
4: Vestiamo bulla!
1: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire. Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
5: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
6: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
8: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
9: Radio Fiore. Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano per dirle:
3: sì, sì, sì.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricolore. Ecologico SHS, istitutogiglio.it.
3: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
5: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a €1,50, giacche uomo a €24,90, felpe assortite a €4,90, camice flanella a €5,90, pelliccia donna a €10, gilet imbottiti uomo a €10,50, scarpe a €19,90. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
7: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
9: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. A LTP. Radio Fiore.
10: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Sport.
1: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
2: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
1: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di calda arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: RMC, buongiorno.
5: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
4: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
5: Ma fai che portare?
4: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
5: Da boh? E se vuoi cambiare?
4: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
5: Allora fat bene, c'è me.
6: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Radio Fiore. Radio Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo.

0: Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Quando la radio era...

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. ScaramuzzaSRL.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you remember?
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Radio Fiore.
5: Radio Fiore.
4: Radio Fiore.
5: Ad ogni petalo, un'emozione.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Twist, ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma faga portare?
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene a me.
2: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com. Radio Fiore.
2: Quando la radio era...

0: Quando la radio era.
1: Tema.
2: Un giorno qualcuno ti chiederà:
1: tu cosa pensi dell'amore?
3: Amore.
1: Inizia il tema Henry.

24 La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore, 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: la storia della musica. Siamo emozione.
1: Siamo ricordi.
0: Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio. Whoa!

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo. Ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

La radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un sms al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano solo per dirle...

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando suonare era il vinile.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te,

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.
1: Il Mangiadischi, quando a suonare era il vinile.

Ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: È 1:30.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi. Do you remember?